amafi, ti dehu velo, velo nazi, bulla laftandi, aza casa da visti, marubenu tarekati, bulla laftandi, aza casa da visti, marubenu tavelati, farusu midie. Mangiran Ratzi.

così di trappole la testa orricca, la testa orricca, ricca, ricca, ricca, ricca, che per il diavolo se si lambicca potrà la simile di gocciolar. Così di trappole la testa orricca, la testa orricca, ricca, ricca, ricca.

grandissimo, enorme merito. Enorme merito per gli specifici contro i malefici, morbi benefici.